0: un oui dire ?
1: Oui.
2: Oui, oui.
3: Pascal Tison.
4: Infatti, infatti, voi bisogna vedere quando scade questi porto d'arme. Comunque.
5: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non vivere per niente.